0: dan.
1: Najbolj si mix hitov za tvoj dan.
2: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
1: Pesmi, ki jih vsi poznamo.